Questa sera per la prima volta ho di fronte a me una mia collega che amo infinitamente, che stimo e alla quale non posso fare a meno di dedicare un omaggio, visto che secondo me è una delle più grandi voci del mondo. Allora questa è proprio per te.

Sono tanti anni che faccio viaggi, viaggio e conosco persone e attraverso questi viaggi provo a conoscere anche me stessa. Credo sinceramente che le persone sono fatte dalle mani che si danno, dalle promesse che si legano e credo che l'amicizia sia un valore assoluto oggi nel mondo e nella nostra anima. La prossima canzone è dedicata a tutte le persone che hanno coraggio. La geografia del mio cammino.

voglio che balliate con noi, con questa banda che suona un po' di rock. Ehi! Hey!